Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come

Justo, justo, siamo giunti al programma numero 158, giusto il numero di programma, l'abbiamo già prenotato il capitolo 158 per parlarne italiani superstiziosi, si dice così, solo si cambia la C per una

0: martedì prossimo. Esattamente. Con voi.
1: Martedì prossimo, che sarebbe, stiamo parlando del martedì 13. Guarda che roba, proprio il 13. Meno male che abbiamo fatto il 13, oggi no, prossimo martedì. No,
0: bellissimo, Giorgio, sarà bellissimo, per carità. Allora, con il serramo con il nostro tradizionale ricchi e poveri.
1: Dale.
0: Mamma mia, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.